0: Hey, hold up, stop.
1: Hey! Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk!
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.